0: kumacha. Mulinyala Patri, Nelia Mwana, Nelia Moyo Mtukilivu. Amina.
1: Esala eyokuzuukuka.
0: Kato.